0: Nessun.
1: Non lo senti che fiato devo? Ma hai chiesto un ballo? Io per educazione ho detto sì, ma per un ballo solo. Qui so due ore che sbattevo il culo. Tu balla, balla sola, io la mollo. Vado a portare gli app per lo scappello. Senti che roba, guarda che casino. Tutti ammucchiati a zompa come grilli.